chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dico, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi dico, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sono qua, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, conta moltissime, sono come fulmine, sono affettato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Bravo Figaro, bravo malissimo, bravo Figaro, bravo malissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Bravo Figaro, bravo malissimo, bravo Figaro, bravo malissimo, a te fortuna, a te fortuna.